0: 3, Bravo.
1: Bravo.
0: 3, Charlie.
1: 3, Charlie.
0: 3, Delta.
1: 3, Delta.
0: Med 30, Alpha.
1: 30, Alpha.
0: 30, Bravo.
1: 30, Bravo.
0: Engine 4, Mobile. Four Bravo.
1: Four Bravo.
0: Four Charlie.
1: Four Charlie.
0: Four Delta.
1: Four Delta.
0: Med 40 Bravo.
1: 40 Bravo.
0: 40 Charlie.
1: Charlie.
0: Engine 5, Alpha.
1: Alpha.
0: 5, Bravo.
1: Bravo.
0: 5, Charlie.
1: Charlie.
0: Med 50, Alpha.
1: Alpha.
0: 50 Bravo.